0: di Nasional 48 di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Eh, tengok buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.